nuevo. Stai sicura? Può darsi già mi senta troppo solo, perché conosco quel sorriso di chi ha già deciso.

invece tu non mi lasci via d'uscita e te ne vai con la mia storia tra le dita.